0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu playlist lo tenemos nosotros. Dale play.